0: amico, cercherete quel bel fior di fanciulla.
1: Dice proprio così?
0: Sì, così dice. Ma se ad ogni momento...
1: Taccio, taccio.

sacchi alla bandetta. E questo più non bel guardò, ma con la trezza, con la trezza.

verrà l'ufficiale del registro, i parenti, il vostro console, la fidanzata.